0: love that man.
1: Qual è il tuo vestito?
0: In a platonic way, of course.
1: Solo tu.
0: From his first full-length Italian-only album.
1: Porta via.
0: Groove in via. Di Attore.